0: Ta shika panguwa stanatu zako mashbese SD Simoli wandilekelera tobata na Maputo Journal da Manhã.
1: Jornal da Manhã.